0: proprio pianeta dei commerci, delle compravendite, e poi ho un Giove anche in Cancro, che sono proprietà immobili, appartamenti, magazzini, garage, terreni e via di questo passo. Io devo dare queste previsioni, non vanno magari bene a uno, ma possono servire a un altro. Intanto dico bene per i soldi, questo è importante, bene per gli affari, però io vi vorrei vedere, o vi vedo rovistare, sapete cosa significano? Cercare qualcosa, dove? Nel cassetto della nonna, alla ricerca di quelle lettere d'amore che una volta significavano tanto per voi. Mi chiedo spesso, quando scrivo o quando parlo del vostro oroscopo, ma dove si nasconde il romantico Pesci? Una volta questo Pesci era capace di attraversare mari e monti inseguendo l'amore. Come siete diventati anche voi materialisti? Grazie della vostra attenzione e vi aspetto anche domani. Per quanto riguarda il pensiero delle stelle, oggi vi dico quello che è un codice di amore provenzale, quindi siamo in Francia. Dice: essere sposati non può essere una scusa per non amare.
1: La radio del benessere.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: Canta Riccardo Cocciante, e un perché c'è sempre dietro qualcosa che succede. Per esempio, se noi siamo stati insieme stamattina, probabilmente è perché tu avevi la sveglia molto presto. Comunque, siamo arrivati al termine di queste 3 ore di sveglia insieme, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è passata, l'abbiamo superata, spero nella maniera migliore possibile, e adesso continuiamo la mattinata con la compagnia migliore possibile, che è quella di Francesco Cavuoto, fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani mattina, perché è ancora giovedì, insomma il weekend non è proprio dietro l'angolo, dobbiamo faticare ancora un po', qualche sveglia presto prima del weekend, sempre che possiamo svegliarci un po' più tardi di weekend. Comunque, questo per dire che io domani dalle 6 puntuale sarò qui ad aspettarti. Tu raggiungimi pure quando vuoi, fino alle 9. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta via 5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Annullato il sequestro delle cantiere dell'hotel di lusso, 199 camere a pochi passi dal Duomo in via Zeccavecchia. Il collegio, presieduto da Luisa Savoia con i giudici Monica Micone e Valerio Natale, ha infatti depositato l'ordinanza con la quale ha accolto il ricorso della difesa, annullato il sequestro e disposto la restituzione dell'area alla proprietà. Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso, denunciata dalla polizia locale per 2 incidenti stradali, in uno di questi ha causato anche 3 feriti lievi. Restiamo a Milano, arriva l'ordinanza antimovida, stop all'alcol da sport in 12 zone della città, a partire da mezzanotte, dall'11 giugno al 2 novembre. Regione Lombardia vara invece il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole, piano che durerà fino al 23 settembre. Ci sarà il divieto di svolgere l'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, provvedimento che riguarda tra gli altri il settore agricolo e i cantieri edili all'aperto. La guerra in Medio Oriente, dopo l'abbattimento di un elicottero americano, ondata di attacchi USA nel sud dell'Iran, da Teheran invece missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Una buona mattinata, siamo arrivati già a metà di questa settimana, è mercoledì, è il 10 di giugno, buona giornata.

0: ben svegliato, ben svegliata, ti accompagno fino all'ora di pranzo, o buon lavoro se stai già lavorando da un po', ma allora vuol dire che ci stavi già ascoltando, hai ascoltato già Lauro Buono che ti ha tirato giù dal letto. Pronti, via, si riparte con Segreti in Tavola, le fantastiche mete di viaggio insieme a Beppe Pellegrino, la sua travel experience, e poi ancora le Good Life e tante altre cose da raccontarti questa mattina. Direi che è tutto pronto, anche una grande voce del cinema, quella di Francesco Prando. Ascoltiamo l'aforismo d'amore di oggi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini. Dimensione, suono soft. Buona giornata, buona mattinata, buon mercoledì da Francesco Caboto. Tra poco Travel Experience, Beppone Pellegrino ci porterà con lui in giro per il mondo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13.

0: 16 4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona. Alex International.
6: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: C'è Robbie Williams nella mattinata di Dimensione Suonosoft con Phil, e adesso Phil Vibes. Sentiamo delle vibrazioni, le sento arrivare, le sento da lontano come un'onda energetica, che sono i viaggi di Beppe Pellegrino. Beppone, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Al mattino ci si sveglia, un bel caffè caldo e via che si va. Ogni isola greca, secondo me, ha un'anima diversa, e oggi il mare ci sta portando verso quella che, a mia memoria, ne ho viste parecchie, quasi tutte, è quella più elegante di tutte. Stiamo parlando di Siros, che è intensa, un'isola bellissima, è intensissima e anche molto sofficiosa, perché facciamo così. Raccontiamo bene, il vento aumenta, la vela del mare corre veloce sulle onde e il catamarano sembra quasi danzare. Dove arriviamo? Arriviamo a Ermopoli, nel pomeriggio ovviamente, uno spettacolo inatteso, non la classica Grecia da cartolina, ma qualcosa di più raffinato. Palazzi neoclassici, scalinate immense, piazze illuminate dal sole, passeggio tra vicoli che profumano di gelsomino e caffè tostato. Dal balcone arriva la musica greca, lenta, malinconica, insomma, la solita. E poi arriva l'ora di cena. E cosa si fa in Grecia? Qual è il piatto tipico tradizionale? La moussaka e dei calamari ripieni, incredibili, buonissimi. Intorno a noi, intanto, la vita scorre piano. Gli anziani parlano davanti al mare, i motorini che scompaiono nei vicoli, insomma. Ma il momento più bello arriva dopo, abbastanza dopo, quando si torna in barca. Tutti sdraiati sulle reti a prua, sopra di noi il famoso cielo greco sembra enorme, e mentre la vena del mare oscilla leggera nel porto come ogni giorno, come ogni sera, come ogni momento, un pensiero, che fosse il lusso vero sia proprio questo: tempo, vento e mare. E aggiungiamo anche il sole, via. Ci sono città che visitano, altre che ti restano addosso. Siros stasera è diventata parte di questa mini crociera bellissima, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: sono usciti i pantaloni a zampa d'elefante, Lionel Richie All Night Long, canzone che chiude la prima ora in questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi le Good Life.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Annullato il sequestro del cantiere dell'hotel.

0: Del di lusso 199 camere a pochi passi dal Duomo in via Zecca Vecchia. Il collegio, presieduto da Luisa Savoia con i giudici Monica Micone e Valerio Natale, ha infatti depositato l'ordinanza con la quale ha accolto il ricorso della difesa, annullato il sequestro e disposto la restituzione dell'area alla proprietà. Belè Rodriguez indagata per omissione di soccorso, denunciata dalla polizia locale per due incidenti stradali, uno di questi ha causato tre feriti lievi. A Milano arriva l'ordinanza antimovida, stop all'alcol da sport in 12 zone della città da mezzanotte, dall'11 giugno al 2 novembre. E la Regione Lombardia ha varato invece il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole. Da oggi fino al 23 settembre ci sarà il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento riguarda tra gli altri il settore agricolo e i cantieri edili all'aperto. La guerra in Medio Oriente, dopo l'abbattimento di un elicottero, ondata di attacchi USA nel sud dell'Iran, da Teheran, missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ti è mai capitato di dire a qualcuno "ma è facilissimo" e vedere nei suoi occhi invece il panico più totale? Bene, tra poco ne parliamo e facciamo un po' di situazioni tipo attraverso le nostre Good Life. Ti farò scoprire veramente qualcosa che non sapevi. E intanto tra pochissimo si riparte con una sfilza di successi soft di ieri, di oggi. Prima ancora però c'è una grande voce del cinema che ci racconta un aforisma d'amore. Tutto per te, come succede ogni ora qui su Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Mika e Chiara con Stardust, dimensione suonosoft, la radio del benessere. Tra poco le Good Life e sentirete delle belle.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'Ambros.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sogni una cantina a vista?

0: vino, amici, serate che finiscono tardi.
1: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
0: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno al mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

Ti è mai capitato di dire a qualcuno, ma è facilissimo, perché non riesci a farlo? E vedere nei suoi occhi invece il panico più totale? Pensa quando un genitore prova ad aiutare i figli con i compiti. No, dai, è semplice. Oppure quando qualcuno ti spiega una cosa al computer, devi solo cliccare lì, solo. Una parola innocente che ha fatto litigare intere generazioni. Perché esiste un fenomeno psicologico affascinante che si chiama maledizione della conoscenza e funziona in questa maniera. Quando impari qualcosa molto bene, dopo un po' dimentichi quanto fosse difficile all'inizio. Succede a tutti. Al medico che usa parole incomprensibili, no? Pensando di essere chiarissimo. Sternocleidomastoideo. All'insegnante, al tecnico informatico, al cuoco, al musicista, perfino a chi guida da 20 anni e non ricorda più l'ansia della prima volta al volante. E sai qual è la cosa interessante in tutto questo? Che questo meccanismo non crea soltanto incomprensioni, crea distanza. Perché quando diciamo, ma dai, è ovvio, spesso stiamo guardando il mondo dalla fine del percorso, non dall'inizio, e c'è chi invece questa cosa la ascolta e è ancora all'inizio. E allora mi viene in mente una scena che vediamo continuamente. Il nonno che non riesce a usare lo smartphone, il figlio che sbuffa, poi passano 20 anni e quel figlio si trova davanti a una nuova tecnologia che non capisce e improvvisamente scopre che il nonno aveva tutte le sue ragioni. La vita ha un grandissimo senso dell'umorismo, il karma ritorna sempre. Le persone che spiegano meglio non sono necessariamente quelle che sanno di più.

0: sono quelle che ricordano meglio la fatica che hanno fatto per imparare. E allora oggi prova una cosa. La prossima volta che stai per dire "ma è semplice", fermati un secondo e ricorda com'era quando quella stessa cosa non la sapevi fare, perché spesso la differenza tra spiegare e insegnare sta tutta lì. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Spazio, no.
1: Malika Ayan come foglie, dimensione suono soft. Chiudiamo così la prima metà della mattinata in questo mercoledì 10 giugno. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora di Segreti in Tavola.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nubifragio con piogge, grandine, danni e paura a Blevio. Temporaneamente chiusa la provinciale Lariana. L'ondata di maltempo attorno alle 22 di ieri è stata breve ma particolarmente intensa. Violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia. Annullato il sequestro delle cantiere dell'hotel di lusso 199 camere a pochi passi dal Duomo in via Zeccavecchia. Accolto il ricorso della difesa. Maxi Blitz a Milano nel quartiere Comasina. L'operazione ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi, l'area circoscritta tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Tra le persone arrestate, trovato un market della droga oltre a 22 veicoli risultati rubati. Regione Lombardia vara il piano a tutela dei lavoratori esposti.

0: posti al sole, da oggi fino al 23 settembre ci sarà il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. La guerra in Medio Oriente, dopo l'abbattimento di un elicottero, ondata di attacchi americani nel sud dell'Iran, da Teheran missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro, sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su eventuali, su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi, come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord, vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato, fu lui a ribaltare la Lega da come si sa movimento federalista del nord a movimento nazionale, ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. L'estate a Milano è appena cominciata e torna una domanda che, puntuale come una zanzara alle 3 di notte, divide la città. Dove finisce il divertimento e dove inizia il diritto al riposo? Da domani entrano in vigore nuove restrizioni nelle zone della Movida, da Nolo ai Navigli, da Brera fino alla Bicocca, per la prima volta inserita nell'elenco delle aree sorvegliate. Stop alla vendita di alcolici per asporto in determinati orari, deorse con chiusure anticipate e controlli rinforzati. Una decisione che sicuramente nasce dalle proteste di molti residenti stanchi di notti insonni, schiamazzi, bottiglie lanciate e lasciate in strada. Dall'altra parte però ci sono i gestori dei locali che temono comunque conseguenze economiche e ricordano che la vita notturna è anche una risorsa per la città. E allora chiedo, chi ha ragione? Probabilmente tutti e nessuno, come sempre, perché una città viva ha bisogno di persone che escono, si incontrano, si divertono, ma una città vivibile ha bisogno anche di persone che riescano a dormire. E la vera sfida non è scegliere da che parte stare, è trovare come sempre il giusto equilibrio, perché una metropoli moderna non dovrebbe essere costretta a scegliere tra il silenzio assoluto e il caos permanente. E forse la domanda giusta è questa: se Milano fosse una persona, che tipo di vicina di casa vorremmo che fosse? Quella che organizza sempre feste immemorabili o quella che alle 2 di notte abbassa la musica pensando anche agli altri? E magari questa è una cosa alla quale puoi rispondermi tu. Intanto una nuova ora parte con Feelings, canzone che apre le danze, e prima ancora Francesco Prando ci racconta un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Adele con Chasing Pavements su Dimensione Suonosoft. Tra poco, come preannunciato, arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it.

0: la radio del benessere.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
16: Istituto Giglio. Alex International. Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
23: Tennis, padel e la novità, Pickleball. Club a

0: club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Phil Collins Every Day. Come ogni giorno arrivano invece i consigli quotidiani dal mondo del food. Lei si chiama Francesca Romana Barberini e l'ascolti per ben due volte al giorno, una con me e una con Roberto Gessi nel pomeriggio. Intanto, pronti? Cuffia e microfono a te, Fra, vai.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che a partire dal mese d'agosto entrerà in vigore la nuova normativa europea sul packaging? E sapete che cosa cambia per noi consumatori? Bene, nessuna paura, perché noi abbiamo un esperto, il prof Loris Pietrelli, chimico industriale, professore alla Sapienza di Roma, ricercatore all'Enea e amico di Segreti in Tavola, a cui chiediamo tutto. Caro prof Pietrelli, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, nuova normativa europea sul packaging, che cosa succederà e che cosa cambia per noi consumatori?
3: Beh, allora, diciamo che la normativa rappresenta una riforma abbastanza profonda della disciplina europea che riguarda gli imballaggi. L'approccio interessante è che si parla dell'intero ciclo di vita del packaging, quindi si parte dalla progettazione, la produzione, l'utilizzo e poi ovviamente anche la gestione del rifiuto. E gli obiettivi principali sono, diciamo, molteplici, ma soprattutto sono quelli di ridurre l'impatto ambientale, come anche riducendo i rifiuti da imballaggio. Considerate che oggi almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani è costituito da packaging, e poi soprattutto c'è anche la promozione del riuso. Voi immaginate al fatto dell'usa e getta, al modello usa e getta, no? Tu usi qualcosa per pochissimi secondi, pochi minuti e poi lo butti. E poi c'è anche l'incremento del riciclo e del contenuto del riciclato, cioè in realtà il nuovo regolamento ti obbliga anche a costruire, a fabbricare del nuovo packaging utilizzando anche materiale riciclato.
2: Certo, bisognerà capire qual è l'equilibrio, perché leggevo che in questi giorni, insomma, per l'aspetto alimentare forse il riciclato non tutto va bene, insomma, forse bisognerà capire come?
3: Certo, beh, comunque la normativa è molto chiara anche in questo, insomma, parla sì di quote minime di riciclato, ma parla anche dei materiali, quindi di quali materiali utilizzare.
2: Assolutamente, e c'è anche tutta la tematica della monoporzione anche da trattare.
3: Sì, appunto, rientra appunto nel discorso dell'usa e getta, del monouso, insomma, che va sicuramente considerato, no? Cioè, per dire, ad esempio, ecco, per il consumatore c'è anche il vantaggio di sapere con che cosa ha a che fare, cioè quell'oggetto che ha in mano, di che materiale è fatto, se può essere riciclato o come può essere riciclato. E poi c'è anche tutto il discorso sempre legato al consumatore, insomma, del vantaggio appunto di avere più informazioni, di avere anche una maggiore sicurezza riguardo ai materiali utilizzati, insomma, ecco, questo lo trovo molto importante. Questo.
2: Torneremo a parlare di questa nuova regolamentazione, magari entrando un pochettino più nel dettaglio. Intanto, caro prof, grazie mille per questa delucidazione, ci sentiamo prestissimo per questi segreti.
3: Grazie a te e buona giornata a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola naturalmente torna qui su Dimensione Suono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: I Beatles a chiudere la terza ora insieme, tra poco l'ora della decompressione, ma prima ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta DA5. Se il prezzo della componente energia sale, non

0: superi il tetto massimo e se scende risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lumifragio con piogge e grandine ieri a Como, con piazza Volta allagata, danni e paura a Blevio intorno alle 22 di ieri, violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia. Blitz a Milano nel quartiere Comasina, l'operazione Interforze ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Sono tra le persone arrestate, trovato un market della droga oltre a 22 veicoli risultati rubati, liberati alcuni appartamenti Aller occupati. All'alba di oggi un tamponamento tra tir in A21 in direzione Cremona tra Manerbio e Pontevico, un conducente estratto dalle lamiere e portato in ospedale in elisoccorso. Intervento congiunto di carabinieri forestali, polizia provinciale e vigili del fuoco per salvare un capriolo che aveva raggiunto il centro di Voghera tra lo sguardo incuriosito dei cittadini per non creare pericolo alla circolazione stradale. La corsa del capriolo è stata deviata verso il campo da tennis dove è stato catturato in sicurezza. Tra le altre notizie, è morta Patrizia Caselli, aveva 66 anni, fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi, attrice naturalmente e conduttrice anche televisiva. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
9: Buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft e da Francesco Cavuoto. Iniziata in questo istante l'ora della decompressione. Che significa? Ah, sei nuovo, sei nuova? E allora te lo spiego. Da mezzogiorno all'una tutti i giorni mettiamo più musica e io chiacchiero un po' di meno per portarti proprio in relax fino all'ora di pranzo. E allora iniziamo, via Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, tanti altri successi faranno da cornice a questa nuova ora sulla Radio del Benessere.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto desidera l'acqua.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Una canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi, nell'ora della decompressione, nel pomeriggio della Radio del Benessere. La nostra playlist ritorna, stai lì.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Sogna una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
5: Dimensione suono soft.

Alice, Francesco De Gregori su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto. Invece fino alle 13 con me, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 per le prossime 4 ore. La nostra iconica playlist recupera dal passato, dal presente e dal futuro tutti i successi di cui hai bisogno. Non preoccuparti per la musica, a quella ci pensiamo noi. La musica la porto io, come dico sempre. Intanto Toni Braxton, questa è Unbreak My Heart.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: sa.
1: E con Francesco Gabbani chiudiamo il nostro appuntamento di mercoledì su Dimensione Suono Soft. Finita l'ora della decompressione, che ritorna domani, però è puntuale. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Se vuoi, mi trovi qui domani a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Ti abbraccio, ti bacio, buon appetito, buona giornata, ricaricati, rigeriti, fai tutto quello che ti piace. L'importante è che domani stai di nuovo qui. Da Francesco Gavuoto, ciao.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina. Un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Non basta, voglio di più.
2: Più di così?
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Blitz interforze a Milano nel quartiere Comasina. L'operazione ha preso di mira in particolare il quadrilatero dei fiumi tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Tra le persone arrestate, trovato un market della droga, oltre a 22 veicoli risultati rubati, liberati alcuni appartamenti ALER occupati. Nubifragio con piogge e grandine ieri a Como, lungo lago allagato in piazza Cavour, danni e paura a Blevio con la strada Lariana chiusa per detriti, interventi a Longone al Segrino, Tavernerio, Erba e Canzo, violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia. Regione Lombardia varia il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole. Da oggi e fino al 23 di settembre il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento riguarda il settore agricolo, i cantieri edili all'aperto e le cave. All'alba di oggi un tamponamento tra tir in direzione Cremona sulla 21 tra Manerbio e Pontevico. Il conducente di un tir estratto dalle lamiere portato in ospedale. Lutto nello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, aveva 66 anni. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Ogni bene per te, che è l'incipit che più mi piace per cominciare il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La voce che senti è quella di Fabiana Sera. Io ringrazio e saluto anche lo splendido Francesco Covoto. Saremo insieme fino alle 17. Io sono molto contenta oggi perché ti parlerò nella prima Good Life di una forma d'arte, di uno stile che a me piace da morire. Mi piace anche l'art déco e anche un sacco di stili moderni, però l'art nouveau è veramente bellissimo. Forse lo conosci anche come stile liberty, ma ne parleremo perché oggi è una giornata mondiale molto molto importante. Nella seconda, bellissimo, perché inauguriamo, te l'avevo già detto la settimana scorsa, però oggi inauguriamo una serie, una miniserie di Good Life, ma veramente molto magiche, un po' alchemiche, un po' streghette, su una cosa che io non conoscevo, quindi mi ha interessato tantissimo studiarla per te e spero che ti interessi. Tutto quanto condito dalla migliore musica, quella di Dimensione Suono Soft, che ti piace ascoltare, cantare, con cui ti piace emozionarti. Primo discone di oggi arriva una grandissima artista che sicuramente conosci e questa canzone la conosci a memoria. Scommettiamo, dai, cominciamo.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa tra le nuvole.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negra Maro, questa è la prima volta su Dimensione Sua Sotto. Io tra un po' ti parlo di una cosa bellissima: la bellezza sinuosa come cura dell'anima e l'Art Nouveau.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft.

0: Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro. Tiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
1: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nel cuore della primavera, questa bellissima giornata mondiale dedicata all'arte, a uno stile bellissimo, l'Art Nouveau, che forse conosci come stile Liberty, ci invita proprio a celebrare una delle rivoluzioni artistiche e architettoniche più affascinanti della storia del costume. Nasce quando? A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi è uno stile d'arte un po' moderno, diciamo, e non è solamente un semplice movimento estetico, ma una vera e propria filosofia di vita e di armonia ambientale. L'avrei visto 100 volte, gli artisti del Liberty si ribellano alla grigia uniformità della prima industrializzazione, decidono di abbracciare la natura, quindi via alle linee rigide e geometriche degli edifici, benvenute a forme fluide, sinuose, ispirate ai rami intrecciati, ai petali di fiori. Adesso ti faccio qualche esempio e quindi dirai: ah, ho capito qual è, alle ali delle libellule, alle onde del mare. L'obiettivo è nobilissimo, green ante litteram, democratizzare la bellezza, trasformando ogni oggetto quotidiano, ogni ringhiera in ferro battuto, ogni facciata di palazzo in un'opera d'arte capace proprio di dialogare con lo spirito umano. L'Art Nouveau ha un impatto terapeutico misurabile sul nostro cervello. Ti spiego: la neuroestetica riduce lo stress, riposa gli occhi ed è un invito a riscoprire l'armonia tra l'uomo, lo spazio abitato e la natura. In Italia abbiamo a Milano Palazzo Castiglioni e Casa Galimberti, a Torino Casa Fenoglio Lafteur, considerata uno dei capolavori assoluti del Liberty in Italia, e in Europa Barcellona Casa Batlló, la Sagrada Famiglia con Antoni Gaudí, re ai massimi livelli. A Vienna il Palazzo della Secessione di Olbricht, con la sua iconica cupola di foglie d'oro in ferro dorato, il tempio in cui Gustav Klimt e compagni hanno ridefinito i confini dell'arte e della bellezza. Che bello il Liberty, che cosa meravigliosa. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ma che cosa bellissimo questo appuntamento di Ornella Vanoni. Io ti auguro ogni bene, lo faccio alla conclusione della nostra prima ora. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias, Isaias, Gonzalo Linares Melendez, fermato ieri per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. I suoi legali hanno spiegato di non aver avuto il tempo per studiare le carte dell'accusa e preparare una difesa. Il ventenne è stato identificato ieri mentre si trovava su un bus a Bardonecchia di ritorno dalla Francia. Blitz a Milano nel quartiere Comasino, operazione Interforze che ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Tra le persone arrestate, con un market della droga, oltre a 22 veicoli risultati rubati, liberati alcuni appartamenti all'aereo occupati. Il comune di Milano è pronto ad acquistare edifici residenziali sul mercato città.

0: cittadino, sia da enti pubblici sia da soggetti privati, per assegnare le abitazioni in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. L'operazione fa parte del piano straordinario per la casa accessibile. I bandi sono online e aperti fino al 27 di luglio. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Questa è la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni, che è intervenuta oggi all'assemblea di Confcommercio. Ci ritroviamo tra un'ora.
1: Ringrazio la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ti accolgo in questa seconda ora, in questo mercoledì, nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, molto molto emozionata, perché ogni volta che posso proporti qualcosa del weekend, io non lo so perché, ma sono davvero contenta, perché stare all'aria aperta, stare in comunità è una cosa che mi piace tantissimo, e quindi ogni volta che trovo un evento nuovo sono veramente mi sento un po' come una bambina, che può essere una cosa giudicata un po' stupida, però chi se ne frega tanto ormai. La dignità l'abbiamo appesa al chiodo da un po' di tempo. Dai, scherzi a parte, sabato 13 e domenica 14, questo weekend, c'è il Merlata Bloom Milano, che accoglie il pubblico in occasione della Green Week. Lo sai che ogni cosa che porta il green nel nome ci piace tantissimo. È un'iniziativa promossa dal Comune di Milano per valorizzare le aree verdi proprio della città e sensibilizzare alla loro cura. Potevamo non proportelo? E quindi la via ha un nome davvero un po' complicato: via Gottlieb Wilhelm Daimler. Spero di averlo pronunciato bene. Ad attendere davvero tutti quanti, quindi grandi, piccini, ci saranno un sacco di attività all'aria aperta nel vicino parco di Cascina Merlata, quindi non perderlo. E si inizia sabato dalle ore 18:30, si va avanti per tutto il weekend con il parco, che ospiterà un momento di sport collettivo e poi un sacco di attività, quindi non perderlo, vai, divertiti e come sempre facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone dell'ora, di questa nuova ora insieme. Ci sono i Pooh con La donna del mio amico. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io

0: sono Zotti, un angelo disteso al sole. Sai che cos'è il pet parenting? L'Italia sta cambiando con i nostri amici a quattro zampe. Te ne parlo tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutta la Lombardia!
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda, Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, mezzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese, in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Non basta, voglio di più.
2: Più di così.
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
5: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Secondo me è una delle più belle di Lucio Dalla, non so se sei d'accordo. Tu non mi basti mai, il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. L'Italia ama alla follia gli animali. È uscito un rapporto molto bello a Psycho Zoomark 2026 in cui si dice che superiamo 20 milioni di esemplari nelle nostre case, tra l'altro anche molto nelle case con dei bambini. 11 milioni sono i gatti, i cani 9,1 milioni circa. Insieme davvero c'è una popolazione che continua a crescere. Ma sai che cosa dice questo rapporto? Chiaramente in modo molto intelligente, che se diminuiscono i bambini che nascono ma aumentano i cani e i gatti, vuol dire che cambia anche il livello di business, perché diminuiscono le attività commerciali che si dedicano ai bambini ma aumentano tutto ciò che gira intorno ai cani e ai gatti. Quindi se devi aprire un'attività commerciale, diciamo, pensaci e pensa anche a nuove idee che riguardino gli animali.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: sarà.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Zona pausa caffè prima di ricominciare a lavorare, o zona pennica con Ligabue e la sua Ho messo via. Adesso le news.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, fermato ieri per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa. I suoi legali hanno spiegato di non aver avuto il tempo di studiare le carte dell'accusa e preparare una difesa. Il ventenne è stato identificato mentre si trovava su un bus a Bardonecchia di ritorno dalla Francia. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori. Blitz a Milano nel quartiere Comasino. L'operazione Interforze ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Tre le persone arrestate per reati legati allo spaccio, scoperti veicoli e scooter risultati poi rubati, liberati alcuni appartamenti all'era occupati. Un bifragio con piogge e grandine ieri a Como, lungo lago allagato in piazza Cavour. Danni e paura a Blevio, con la strada all'Ariana chiusa per detriti. Interventi a Longone, al Segrino, Tavernerio, Erba e Canzo. Violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia. Dall'estero, negoziatori del Qatar a Teheran per chiudere l'accordo con USA tra USA e Iran, lo riferisce la CNN. La decisione è presa dopo consultazioni con gli Stati Uniti. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra redazione. Il mio nome è Fabiana Sera e tu hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft in questo pomeriggio del 10 giugno. Oggi sono molto contenta perché, come già annunciato, comincia una nuova miniserie di Good Life dedicata a un argomento che tra l'altro mi era completamente estraneo, ovvero la cromoterapia, ovvero il significato di ogni colore nella nostra vita. E va bene, cioè un colore ci comunica passione, un altro calma e via discorrendo, un'altra concentrazione, però associato alle candele. Quindi nella prossima Good Life ti parlerò nella fattispecie di mente blu. Che cosa vorrà dire? Va, mistero, dai, un po' mistero, come avrebbe detto Enrico Ruggeri. Intanto un sacco di dischi tutti da ascoltare insieme, attaccati. Il primo è di Madonna, che arriva con You'll See. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

0: One Republic con Apologize. Tra un po' ti parlo di che cosa succede nella nostra mente quando accendiamo una candela blu.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochiod a Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
2: Ciao, sono...

0: Tenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Parliamo di cromoterapia oggi nella prima puntata di questa miniserie dedicata alle candele colorate. Che cosa succede quando le accendiamo? Con le candele questa cromoterapia è una pratica di rilassamento che utilizza proprio i colori e la luce soffusa per favorire benessere, calma ed equilibrio emotivo. È la scienza che studia l'impatto delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche e oggi ti parlo dell'impatto di una candela blu. Possiede una frequenza vibratoria unica capace di dialogare direttamente con il nostro sistema nervoso parasimpatico. Quindi quando gli occhi percepiscono la luce blu riflessa dalla cera e dal calore della fiamma, l'ipotalamo invia un segnale di rilassamento a tutto il corpo, quindi i battiti cardiaci rallentano, la pressione arteriosa si abbassa e i muscoli tesi iniziano a distendersi. Intanto relax. Si chiama effetto mente blu, lo stesso praticamente che proviamo contemplando l'immensità dell'oceano o un cielo stellato d'estate. Che cosa bellissima! Quindi accendere una candela blu la sera è un potentissimo rituale di decluttering mentale, come un interruttore naturale contro l'ansia da prestazione, l'iperattività cerebrale tipica di chi passa per esempio molte ore davanti agli schermi digitali. Scegli una candela in pura cera di soia o anche di colza, arricchita per esempio con olio essenziale di lavanda oppure di camomilla romana. Amplificherà l'effetto rilassante senza rilasciare tossine nell'aria della tua camera. Concediti 10 minuti di totale silenzio, fissa la fiamma che danza sul fondo blu e lascia che i pensieri della giornata sfumino finalmente in quella tonalità profonda. La notte sarà poi una culla accogliente in cui rigenerare le tue energie vitali e prepararti a un risveglio luminoso e sereno. E grazie ad Eleonora che mi ha ispirato questa miniserie di Good Life. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Giorgia, Andrea Bocelli, insieme Vivo per lei, a concludere un'altra ora insieme. Adesso ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta via 5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi a Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, il secondo fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa. Il ventenne è stato identificato ieri su un bus a Bardonecchia di ritorno dalla Francia, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori. Blitz Interforze a Milano nel quartiere Comasina, tra le persone arrestate per reati legati allo spaccio, scoperti veicoli e scooter rubati. Liberati alcuni appartamenti Aller occupati. Lubifragio con piogge e grandine ieri a Como, allagato il lungo lago, danni e paura a Blevio, con la strada Lariana chiusa per detriti, grandinate in provincia di Varese e Brescia. Il comune di Milano è pronto ad acquistare edifici residenziali sul mercato cittadino, sia da enti pubblici che da soggetti privati, per assegnare le abitazioni in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. L'operazione fa parte del piano straordinario per la casa accessibile, i bandi sono online e aperti fino al 27 di luglio. Parolato dal 2022 1.895 denunce e 346 arresti. Il ministro Piantedosi annuncia l'avvio imminente di un piano di vigilanza straordinaria in Italia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccola qui la nostra ultima ora insieme in questo mercoledì 10 giugno. Io sono Fabiana Sera, ringrazio sempre i nostri giornalisti e ti parlo di un evento green. Che bello, abbiamo parlato di due eventi molto dedicati al green, all'aria aperta in questo mercoledì nel primo pomeriggio. Green Week dei bambini, che cosa bella, fino al 14 giugno, Cascina, Spazio Vivo. Ti sto parlando di via Pasolini 3 a Milano, fino al 14, te l'ho detto. Il sito web uptown-milano.it torna questo bellissimo appuntamento per il decimo anno consecutivo, quindi una settimana, perché è cominciato l'altro ieri, l'8, e durerà per una settimana, appunto, in cui gli spazi verdi di questa cascina merlata Spazio Vivo e del parco Uptown si stanno riempendo di laboratori, passeggiate botaniche, musica, arte, letteratura, apicoltura e tantissimo altro. Quindi portiamo i bambini a contatto con la natura, una ricchissima edizione quella del 2026, pensata soprattutto appunto per tutta la famiglia, per i bambini, per parlare a chiunque senta il bisogno di rallentare, no? Di ritrovare il proprio legame con la natura. Vai, divertiti e, come dico sempre, facci sapere se poi ti è piaciuto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suon Soft, primo disco, primo davvero discone di quest'ora, Mr. David Bowie con Heroes. Buon pomeriggio.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Milo con IO Technology. Io tra un po' ti parlo del Toasty Makeup. Che cosa sarà mai? Secondo me ti piace tantissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Camic.
7: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
14: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
16: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda, Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, mezzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese, in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
17: Se vuoi noleggiare chiama Giffi, nei noleggi sono specialisti. Escavatori, piattaforme e muletti.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tu. Tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Dimensione suono soft.

poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

George Harrison, My Sweet Lord, va molto questo Toasty Makeup, nel senso che hai dimenticato il contouring, no? Il trucco un po' invernalotto, se vuoi essere anche truccata quest'estate o se non hai la possibilità di prendere sole, questo Toasty Makeup riprende un po' l'effetto bronzy, abbronzato, quindi scolpisce, illumina da profondità ma in maniera molto molto naturale. Se ti piace essere truccata ma in modo sano, caldo, radioso, puoi ispirarti a questo Toasty Makeup. Cercalo sul web, quindi molto champagne, molto bronzo, molto rame, terracotta, cacao, ma in modo completamente naturale, non in modo artefatto con molto molto trucco, in modo molto sano, naturale. Ci piace tantissimo e sembra di essere abbronzate un po' tutto l'anno, ci piace.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: You are not alone, perché non siamo mai davvero soli, dai, ce lo dice Michael Jackson e noi ci crediamo. Ultimo disco di oggi, prima di andar via voglio fare un piccolo recap. Ogni volta che parliamo di arte ne prolunghiamo la memoria, la facciamo conoscere in giro per il mondo. Oggi abbiamo parlato di questo stile Liberty, l'Art Nouveau, che cosa bellissima, molto green poi, eh? È uno stile un po' green ante litteram, ne abbiamo parlato. Nella seconda Good Life invece ti ho proposto la prima puntata di questa miniserie di Good Life dedicate alla cromoterapia associata alle candele, quindi ogni volta che accenderai una candela colorata saprai, pian piano in queste settimane parleremo di diversi colori, quindi saprai che cosa vuol dire il colore blu, il colore verde, il colore viola. Ti ringrazio, ti saluto, se vuoi ci risentiamo domani pomeriggio a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza con

0: flatulenza e vicinanza.
1: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP Isaías Gonzalo Linares Meléndez, 20 anni, il secondo giovane fermato per l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto nella stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. Piano straordinario per la casa accessibile. A Milano il Comune è pronto ad acquistare abitazioni da enti pubblici e da privati per assegnarle in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. Lecco tra i comuni più digitali d'Italia, il PNRR premia il capoluogo lariano, che entra così nella fascia d'eccellenza della maturità digitale. È tra le sole 11 piccole città italiane a raggiungere il livello più alto nella classifica nazionale. Gli scontri durante l'ultimo derby, divieto di trasferta per i tifosi di Toro e Juve per le prime 10 giornate di campionato, fino al 3 novembre prossimo, lo ha disposto il Viminale. Il governo ha varato un decreto sull'intelligenza artificiale, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al servizio anche della polizia, ma non sarà un grande fratello. L'informazione torna tra un'ora.
5: E anche in questo mercoledì 10 giugno 2026 ci ritroviamo nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Sì, dopo Fabiana Sera, eccomi a te, sono Roberto, anche oggi fino alle 21 ascolteremo la musica più bella, tanti successi di oggi, tantissimi i classici, non manca l'aforisma d'amore all'inizio di ogni ora e poi ci saranno i consueti appuntamenti di sempre. Francesca Romana Barberini, ci saranno le notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione, non mi resta altro che augurare. Buon ascolto.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te. Felici di

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ma quanto è bella la sua musica, Cesare Cremonini, sulla tua radio del benessere, con Buon Viaggio, Share the Love.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circumario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa.

0: distributori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

0: Sempre dolci momenti con la musica della tua radio del benessere, Eurythmics con A Miracle of Love. E a questo punto del pomeriggio ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete pronti a partire? Ce ne andiamo in Cina con gli Sherman. Stiamo facendo un viaggio meraviglioso. Oggi andiamo in giro per la Cina con Guido Prosperi, che insieme a Mattia Lorenzetti, appunto, sono i mitici Sherman. Guido è con noi. Benvenuto, Guido, bentornato a Segreti in tavola.
3: Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, Francesca.
2: Ciao. Allora, siamo molto, veramente molto invidiosi di tutto quello che avete mangiato in questo viaggio meraviglioso in Cina. Mattia ci ha raccontato di un panino molto goloso, e con te di che parliamo? Perché già mi sto preparando, l'acquolina in bocca.
3: Beh, sì, di cose golose in Cina ce ne sono tante. Dove andiamo oggi, dove vi portiamo, è a Xi'an, che è la città che ha oltre 3.000 anni di storia ed è stata la capitale di ben 13 dinastie. Il salto decisivo avvenne quando Qin Shi Huang unificò i regni che combattevano fra loro ed è stato il primo impero centralizzato. Quindi, se stai a Xi'an, ovviamente non puoi non vedere la pagoda della grande oca selvaggia, le antiche mura della città, che è l'unica in tutta la Cina che ancora ce le ha integre, 14 chilometri di mura, alte 12 metri, larghe circa 12-14 metri, percorribili a piedi e in bicicletta. Noi ce le siamo fatte in bicicletta perché era impossibile farsela a piedi. E qui è famosissima anche per l'esercito di terracotta, quindi è proprio una città importantissima e nota a tutto il mondo. E sotto i denti non ci vuoi mettere qualcosa di buono?
2: Guai, dopo tutto quei viaggi in bicicletta, sei stati quanto in bicicletta?
3: Puoi mangiare qualcosa di sostanzioso. Beh, qui hanno qualcosa di straordinario che si chiamano i Biang Biang Noodles. Mm-hmm. Sono un piatto tradizionale della provincia cinese, dello Shaanxi. Questo è il nome della provincia, che è proprio la capitale, Xi'an. Le possiamo definire come delle pappardelle, proprio delle pappardelle cinesi, però a differenza delle nostre pappardelle che sono corte, queste sono lunghissime. Sono fatte di sola farina di grano, acqua, un po' di sale, è un impasto proprio semplice, va lavorato a lungo, lasciato riposare e poi si inizia a lavorare manualmente e l'impasto viene sbattuto, frustandolo piano piano sul piano di lavoro fino a creare quasi 2 metri di noodles. E poi la magia è il condimento, perché ci mettono aglio tritato, cipollotto, tantissimo peperoncino, spezie come il pepe di Sichuan o il cumino in base ai gusti,

0: Essenza di soia e aceto nero, e il tutto viene attivato da olio bollente e versato sopra. Non puoi immaginare il profumo che è intensissimo che emana questa pietanza, che è squisitissima. Noi ne abbiamo fatto una scorpacciata, considera che queste
1: non avevo dubbi,
0: ne mettono tre o quattro dentro perché sono lunghissime, ed è divertente con le bacchette tirarle su piano piano, e molti cinesi le succhiano in una maniera rumorosissima e poi è anche un'operazione di sopravvivenza da sporcarsi, perché è impossibile.
1: Posso immaginare.
0: Cosa.
1: Va bene, abbiamo solo iniziato a viaggiare con voi per la Cina, ci sentiamo prestissimo Guido, intanto grazie per questi segreti così golosi e buona serata.
0: Buona serata e buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft, ciao, buona serata a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

0: voce unica di Mina e la sua versione di Un'estate fa su Dimensione Sono Soft. La musica si ferma per dare spazio all'informazione, infatti tra pochissimo tornerà la redazione con le ultime notizie.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo.

0: e se scende risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese una trentina di interventi dei vigili del fuoco. A Novate è soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami, tra i comuni più colpiti Legnano, Garbagnate e Cesate. 5 lavoratori intossicati e ustionati, 12 persone evacuate e oltre 4 ore di lavoro per i vigili del fuoco. È il bilancio dell'intervento scattato nell'area industriale di Varese, in via Perschianno 25, in uno stabilimento di un vettore di logistica, dove c'è stata una fuoriuscita di un liquido tossico. Rumori e assembramenti, da domani il piano per regolare la movida a Milano riguarda 12 zone, inserita anche la Bicocca. Tra le misure, stop all'alcol nei locali dalla mezzanotte alle 6, regole più rigide per l'area Lazzaretto Melzo, dove i divieti scatteranno dalle 22. Gli scontri durante l'ultimo derby, dal Viminale divieto per 5 trasferte per i tifosi di Toro e Juve nelle prime 10 giornate di campionato fino al 3 novembre prossimo. Il Papa a Barcellona in serata la messa alla Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte dell'architetto e beato Antoni Gaudì. L'informazione torna tra un'ora.
7: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ma sì, parliamo di qualcosa di buono. Dal 12 al 14 giugno e dal 19 al 21 giugno tutta la Lomellina e non solo si riunisce attorno alla tavola per una sagra da veri buongustai. Nel Borgo di Brema, in un doppio weekend d'inizio estate, potrai scoprire la cipolla rossa Deco, denominazione comunale di origine, attraverso la proposta di numerosi piatti per un vero spettacolo del gusto. Visite guidate e audio guidate ai monumenti storici sono organizzate tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, da non perdere anche la mostra fotografica e nel weekend il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. Per i ragazzi Luna Park tutte le sere. Informazioni sul sito cipollarossabreme.it.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Come i bimbi l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno e noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Di notte alla mia.
1: Com'era prevedibile, sono state di grande successo le due date milanesi del suo tour. Ma Tiziano Ferro continua con i suoi concerti in giro per l'Italia. Se vuoi sapere le

0: e altre date vai sul sito tizianoferro.com.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio. Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 800-22-98731. ComprooroDoro.it.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

straordinari successi degli anni 80, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me su Dimensione Sono Soft, e poi quelle emozioni incredibili quando si ascoltano dei duetti unici come in questo caso. Tornando ai successi italiani, Mango e Franco Battiato, La stagione dell'amore.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: La musica dei ricordi, sì, tanti sono i classici che ogni giorno ascoltiamo insieme sulla tua radio del benessere. Erano le vibrazioni con Dedicato a te. Tra poco, le notizie.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Incidente stradale nel Bresciano, un bus è finito in una scarpata ad Agnosine, lungo la provinciale 237, nota come Coste di Sant'Eusebio. Feriti 7 passeggeri, tra cui un 72enne e due minori di 15 e 17 anni. Nessuno in gravi condizioni, da chiarire la dinamica. 5 lavoratori intossicati e ustionati, 12 persone evacuate, oltre 4 ore di lavoro per i vigili del fuoco. Il bilancio dell'intervento scattato nell'area industriale di Varese in via Perschianno 25.

0: In uno stabilimento di un vettore di logistica dove c'è stata una fuoriuscita di un liquido tossico. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese decine di interventi dei vigili del fuoco. A Novate soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami, tra i comuni più colpiti Legnano, Cesate e Garbagnate, dove sono rimaste bloccate le ambulanze. Attenzione allo sciopero dei treni, dalle 3 di questa notte l'agitazione dei sindacati di base, non aderiscono i confederali, lo stop fino alle 2 di venerdì. Anche oggi abbiamo picchiato duro con l'Iran, deve firmare l'accordo, attaccheremo con maggiore forza, così da Washington il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Dovrei... Se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca, bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo, è una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Ci ritroviamo ogni giorno in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21 per la gioia e il piacere di ascoltare la musica più bella e dolce. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto e sono pronto a tornare ai nostri successi. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici Spandau Ballet con I'll Fly For You.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Domenica saremo insieme. 5-6 ore. Troppo poco per parlare. Abbastanza per tacere. Per tenerci per mano. Per guardarci negli occhi.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Fiorella Mannoia con Che sia benedetta nella sera di Dimensione Sonosoft. La rivoluzione in una sfera. Scopriremo di più nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auguri Goldi! A Milano dal 1906.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
16: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso.

0: Grasso e lo Scampo Premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Situazione piuttosto variabile, atmosfera instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, soprattutto Lombardia e Piemonte orientale, con la possibilità di pioggia, acquazzoni e anche qualche temporale, fenomeni localmente che potrebbero essere anche di forte intensità. Non mancheranno infatti anche delle raffiche di vento improvvise, forse qualche chicco di grandine e temperature in diminuzione. Domani torna a splendere il sole, tra l'altro cielo anche particolarmente limpido e terso grazie a un po' di vento da nord e temperature piacevoli. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

0: The Connells con 7475 nella sera della tua radio del benessere. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: la rivoluzione in una sfera. Mi riferisco alla penna a sfera, uno degli oggetti più comuni e rivoluzionari della quotidianità, che proprio oggi celebra il brevetto ottenuto nel 1943 dai fratelli ungheresi László Biró e György Biró. Prima della sua invenzione, scrivere significava usare calamai e pennini, strumenti poco pratici che causavano frequenti macchie e difficoltà, soprattutto per i mancini. L'idea nacque osservando la biglia che lasciava una traccia uniforme di fango. Da qui l'intuizione di inserire una piccola sfera rotante sulla punta di un serbatoio d'inchiostro. Questa innovazione rese la scrittura più semplice, pulita e accessibile, trasformando per sempre il modo di comunicare e prendere appunti.
1: Dimensione suono soft.

0: Mick Hucknall e Simply Red con Sunrise, la canzone che ci porta al termine della nostra terza ora insieme, quindi tra pochissimo le notizie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it.

0: www.lartenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
2: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
2: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Appostato in Piazza Duomo, fermava e molestava le passanti, arrestato per violenza sessuale. A Milano un 33enne affetto da disturbi psichiatrici e con precedenti, anche per maltrattamenti. Almeno due gli episodi contestati. C'è stato un incidente stradale nel Bresciano, un bus è finito in una scarpata ad Agnosine, lungo la provinciale 237, nota come Coste di Sant'Eusebio. Feriti 7 passeggeri, tra cui un 72enne e due minori di 15 e 17 anni. Nessuno in gravi condizioni, da chiarire la dinamica. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese decine di interventi dei vigili del fuoco, annovate e soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami. Tra i comuni più colpiti Legnano, Cesate e Garbagnate, dove sono rimaste bloccate le ambulanze. Lo sciopero dei treni dalle 3 di questa notte, l'agitazione dei sindacati di base, non aderiscono i confederali, lo stop fino alle 2 di venerdì. Anche oggi abbiamo picchiato duro con l'Iran, deve firmare l'accordo, attaccheremo con maggiore forza, così da Washington il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
9: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e con te sarò anche quest'oggi fino alle 21 per continuare a farti ascoltare la musica più bella, la musica più dolce, con i nostri successi di ieri e di oggi. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Lucio Battisti con Emozioni.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tra i tanti successi di Pino Daniele, questa sera per te la tua radio del benessere ha scelto questa Sara non piangere. Tra poco un nuovo aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade.

0: Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
6: Situazione piuttosto variabile, atmosfera instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, soprattutto Lombardia e Piemonte orientale, con la possibilità di pioggia, acquazzoni e anche qualche temporale, fenomeni localmente che potrebbero essere anche di forte intensità. Non mancheranno infatti anche delle raffiche di vento improvvise, forse qualche chicco di grandine e temperature in diminuzione. Domani torna a splendere il sole, tra l'altro cielo anche particolarmente limpido e terso grazie a un po' di vento da nord e temperature piacevoli. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Elton John con The One. Ogni canzone è un'emozione, con i successi di Dimensione sono soft, ma è anche molto emozionante quando hai la possibilità di ascoltare il tuo artista preferito dal vivo. E se per caso hai perso l'occasione di conquistare un biglietto per l'imminente data allo Stadio San Siro di Milano del 20 giugno, c'è un'altra possibilità, perché Luciano Ligabue tornerà ancora esattamente il 24 ottobre all'Unipol Dome, e lo ascoltiamo su Dimensione sono soft con Certe notti.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Un testo incredibilmente bello per una canzone meravigliosa. Samuele Bersani con Spacca Cuore nella sera della tua radio del benessere. Ed era la canzone che ci porta al termine del nostro appuntamento di oggi. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Un ultimo spazio dedicato all'informazione tra poco con la nostra redazione. A seguire, tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina si tornerà in diretta alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio, come sempre, dalle 17. Buona serata, ciao.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
3: Basta, voglio di più!
4: Più di così!
3: Ancora di più!
4: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
3: Di più!
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
3: Più di così!
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Salta la riforma dei medici di famiglia. Prevedeva il loro inserimento nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La decisione comunicata in un incontro tra tecnici del Ministero e le regioni. Protesta dell'assessore alla sanità della Lombardia Guido Bertolaso, che avrebbe lasciato il tavolo e annunciato le dimissioni. Appostato in Piazza Duomo, fermava e molestava le passanti. Arrestato per violenza sessuale a Milano un 33enne affetto da disturbi psichiatrici e con precedenti anche per maltrattamenti. Almeno 2 gli episodi contestati. Lo sciopero dei treni dalle 3 di questa notte, l'agitazione dei sindacati di base, non aderiscono i confederali, lo stop fino alle 2 di venerdì. 20 studenti palestinesi beneficiari di borse di studio sono stati accolti in diversi istituti del nord Italia, 3 di loro nelle scuole civiche di Milano, gli altri dislocati in altre città, tra cui Pavia e Bergamo. Lo ha reso noto Fondazione Milano. Iran, eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. Parole del presidente USA Donald Trump. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

0: Dimensione suono soft.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Auto Rigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Alex International.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
21: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
20: E chi può aiutarmi davvero?
21: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
20: Fai come me, contatta all'800 13 47 87.
21: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama, ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda Ievi.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fammi ritornare finché batte il cuore. Finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo come un bambino che vuole giocare con te e un uomo che vuole invecchiare con te.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.